Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

madre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

che sono un nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Britpop, Britpop, Showgasm, Showgasm, Dreampop, Dreampop, Madchester, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

ثابت، مش هتضطر هذا الحال. العربية ما تقدرش عنك.

Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Cari amici, siamo tutti dei drogati, ci difendiamo dalle nostre nottate un po' psicosomatiche. E da che cosa siamo stati masticati?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

in the wrong place at the wrong time. Hatred is a curse.

Ciao a tutti ragazzi, è Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12:30 su Radio Start, Radio Linux, programma che vi parla di informatica libera, che vi parla ovviamente del sistema operativo Linux e che vi parla di tutto l'open source e free software che è collegato a questo sistema operativo. Ricordo che ovviamente esiste una versione podcast delle puntate di Radio Linux sul sito radiostar.it nella sezione podcast. Vi ricordo che c'è la replica il lunedì mattina alle ore 10:30 e ovviamente che c'è anche disponibile la versione video che bene o male esce entro le 16 del sabato la stessa puntata. E trovate questa versione video sia su YouTube, basta mettere Radio Linux e la relativa data, oppure su peertube.1. Questa settimana, come sapete tutti, è una diciamo, settimana di stasi dal punto di vista delle novità informatiche. Più che altro ci sono state le nuove versioni della LTS di Ubuntu, ma sono soltanto degli aggiornamenti, oppure appunto potete andare a scaricare la nuova versione della 26.04.01 e comunque ci sono anche delle uscite di distribuzioni, definiamole così, minori. Che però sicuramente sono interessanti perché hanno degli obiettivi molto particolari. E in questa settimana ho messo gli occhi su una diciamo, distribuzione che si chiama Porteux, che trovate su github.com ed è una distribuzione molto particolare perché è distribuzione che è ideale per quanto riguarda gli SSD esterni, penne USB esterne, cioè fare funzionare il computer attraverso delle periferiche esterne, senza andare a toccare il relativo hard disk. Per fare questo bisogna appunto scaricare la ISO di Porteux, che è una distribuzione molto molto particolare perché è una distribuzione derivata da Slackware, ma funziona in maniera estremamente diversa perché utilizza i moduli, moduli che sono proprio la base di questa distro e che comunque possono essere integrati nell'ambito di varie ISO che sono già preconfezionate da appunto Porteux con diversi ambienti desktop come per esempio Cinnamon, come per esempio appunto KDE, come abbiamo anche LXDE, LXQT come lo stesso Gnome oppure appunto lo stesso Cosmic addirittura di PopOS. E naturalmente XPCE. Esistono, come ho detto prima, delle diverse versioni, sono preconfezionate. Ovviamente, se si vuole avere una migliore velocità per quanto riguarda la distribuzione, è consigliabile utilizzare quelle leggere, quindi XPCE, LXQT e LXDE, però insomma anche le altre possono essere utilizzate. Il problema di questa distribuzione, che poi non è un problema, ma è proprio una scelta, è che questo tipo di distribuzione non può essere creato attraverso software come per esempio Rufus nell'ambito di Windows o Balena Etcher per quanto riguarda per esempio Linux, ma deve essere creato in maniera diversa, ha una procedura tutta sua. In poche parole, bisogna andare a scaricare la relativa ISO. E all'interno di questa ISO, che dovrà ovviamente essere montata, sia con Linux è facilissimo, con Windows un po' di meno, ci sono degli software apposta che lo fanno, io per la verità non ricordo il nome, e ci sono praticamente tre cartelle, quando si crea questa ISO. Una cartella si chiama Boot, una EFI e una ovviamente Porteux. Queste tre cartelle, così come sono, devono essere copiate su una periferica esterna.
E quindi all'interno di queste cartelle c'è proprio un installer. Quindi queste cartelle vengono praticamente copiate sulla penna USB, sulla SSD esterno, insomma, dove volete, e quindi farete partire l'installer, installer che è diviso in due parti, cioè l'installer sia per Linux sia per Windows. Io ovviamente ho usato quello per Linux, ma insomma non dovrebbe cambiare nulla di particolare. E questa distribuzione in realtà ha due o tre punti fermi. Uno sicuramente è il fatto di avere un proprio App Store. App Store sono praticamente dei programmi già preconfezionati che possono essere scelti una volta che la distribuzione parte. Nel mio caso c'era per esempio LXDE che io ho scelto, e nella sezione punto internet c'è l'App Store che vi dà la possibilità per esempio di scegliere i relativi browser, i relativi software per l'ufficio, relativi software per la grafica, anche per quanto riguarda VirtualBox, e addirittura ci sono dei software molto particolari come per esempio Etcher, che non si trova in molte altre distribuzioni, e anche software particolari per quanto riguarda per esempio YouTube. E poi ci sono delle versioni appunto precostituite, fatte apposta, di WhatsApp e Telegram. Questo in realtà è solo la cima di un iceberg, perché in realtà questi moduli sono praticamente dei pacchetti preconfezionati che vengono creati e che vengono semplicemente scaricati e poi installati semplicemente con un clic del mouse.

pacchetti flat pack che sono aggiunti perché Porteus è proprio creato per supportare i pacchetti diciamo flat pack in modo da ampliare ancora di più la propria diciamo disponibilità di software. Poi nell'ambito di questa distribuzione c'è una parte molto importante, se volete utilizzarla salvando le vostre modifiche, che è identificata nell'ambito di Porteus Save Session, si trova appunto in sistema. E quindi può essere utilizzato il metodo più semplice, che è appunto salvare i moduli che vengono scaricati. Moduli che in questo caso ricordo sono dei pacchetti in realtà binari creati appunto dal team di Porteus, oppure salvare in un file o salvare direttamente in una cartella. Questo perché? Perché questa distribuzione ha molte particolarità e una di queste è una particolarità un po' strana, nel senso che non si aggiorna come facciamo per qualunque altro tipo di distribuzione Linux, ma sono le cartelle di cui vi ho detto prima che vengono sostituite di volta in volta con una nuova versione. Quindi in questo modo, praticamente salvando i moduli, andiamo a salvare tutti i software che noi ci siamo scaricati nelle distribuzioni, nelle operazioni precedenti. Poi, sempre nell'ambito di questa parte che è relativa al sistema, ovviamente possiamo cambiare la relativa password del relativo tipo di utente e quindi crearne appunto uno nuovo. È importante andarsi a leggere un po' le guide nell'ambito di questa distribuzione. Perché, per esempio, non viene spesso citata, però, se utilizzate questa distribuzione come utenti, per divenire root, la password sarà Tor. È un modo, diciamo così, abbastanza datato, però, insomma, sempre funzionante, che veniva utilizzato e che viene utilizzato da distribuzioni che praticamente provengono dal ramo della grande Slackware. Quindi tutte le derivate, bene o male, hanno lo stesso tipo di, diciamo, procedura. E quindi vengono installati questi pacchetti, come ho detto prima, viene cambiata questa relativa password e resterete sicuramente sorpresi dalla performance della distribuzione. Perché? Perché è una distribuzione che, pur partendo da una periferica esterna, quindi stiamo parlando di un SSD oppure una penna USB, andrà molto molto veloce, più o meno siamo alla stessa velocità di CacheOS. Ovviamente quello che influisce è il fatto di andare a vedere qual è l'ambiente desktop che abbiamo scelto. Ecco perché io vi spingo, insomma, a provare questa distribuzione su una periferica esterna. Così non toccate nemmeno quindi il Windows presente se ce l'avete sul vostro PC, ma io vi esorto a utilizzare ambienti leggeri come LXQT, come LXDE e come XFCE, altrimenti ci sono quelli più pesanti. Però insomma l'obiettivo di questa distribuzione in realtà è dare la velocità alla vostra penna, alla vostra SSD esterno per poterci utilizzare Linux. Di default i programmi sono ben pochi quelli che vengono messi a disposizione, perché sono programmi che poi variano a seconda diciamo, dell'ambiente desktop che avete scelto. Più o meno da tutte le parti c'è MPV diciamo, per il video. Però c'è diciamo, un programma che varia per quanto riguarda appunto il file manager, però la parte più importante, bene o male, rimane sempre la stessa, e cioè la parte relativa al salvataggio dei moduli, al salvataggio del relativo software, la possibilità di utilizzare immediatamente i pacchetti Flatpak e quindi di apportare le relative modifiche che verranno di default viste proprio senza nessun tipo di problema al prossimo riavvio dell'SSD o della penna USB. Quindi in poche parole vi ritroverete tutto ciò che avete salvato prima sul
su

0: la penna USB o l'SSD che avete creato. Per concludere, un diciamo, consiglio che poi in realtà non è un consiglio perché è un dato di fatto, io dato che utilizzo Linux, quindi non utilizzo Windows, ho usato l'installer appunto di Porteus, sempre come evidenziato nell'ambito della cartella boot. Però avevo formattato prima la mia penna USB in X4 completamente e quindi in poche parole non ho avuto nessun tipo di problema e tutti i programmi di conseguenza vengono salvati. La procedura che invece riguarda il setup.exe che è presente in Porteus e riguarda Windows è un po' diversa, però non, niente insomma di preoccupante. Sicuramente è una distribuzione particolare, per cui se volete scaricarla, se volete provare questo anche modo di concepire Linux in maniera diversa, github.com e dovete cercare appunto Porteus, da non confondere con Porteus o altri simili. Porteus, la versione è la 2.8. Diciamo, per maggiori informazioni, se avete voglia e tempo, andate a vedere la versione su YouTube o su peertube.1 della puntata odierna, perché lì ci sono pure gli screenshot.
1: E bentornati ad una nuova puntata di Radio Linux e come di consueto iniziamo con le due distro che tengo personalmente d'occhio. E se per Sparky pare che non ci siano novità di rilievo, per quanto riguarda Makulu invece c'è tanto, se ho ben capito, perché ho sempre problemi di tempo e soprattutto ultimamente anche a tenere il filo del discorso di Rimer. Dicevo, c'è tanto che bolle in pentola perché, se ho ben capito, la nuova ISO a cui sta lavorando Rimer permette di selezionare l'ambiente grafico su cui operare, in cui operare, che andare, di, da andare a installare. E quindi non vi ritroverete costretti a utilizzare Cinnamon o comunque robe basate su GTK 3 o 4, non ho idea di a che punto siamo arrivati, e bensì potremo anche andare a operare su XFCE, ma ho letto anche di KDE. E Budgie a quanto pare è troppo buggato, quindi per il momento Rimer non lo vuole aggiungere. E io confido, come ho detto tanto tanto tempo fa, tanto tanto tempo addietro a Rimer, appunto per la vetustà della cosa, di poter far girare Makulu su LXQT. Staremo a vedere e devo dire la cosa è molto meritoria. Inoltre, ovviamente, ogni settimana più o meno c'è una bordata di aggiornamenti per Elettra AI, la barra e quant'altri. Io qualcosa mi sono messo da parte, poi se li ritrovo ve li leggo perché alcuni erano interessanti, però al momento mi sfuggono. Quindi è il momento buono per andare a parlare di altre cose. La prima cosa di cui parlare, e probabilmente Attilio già l'ha provata, è che è uscita la prima release pubblica di Multikernel Linux. È una distribuzione, non ho idea su quale pacchettizzazione sia basata, però la cosa particolare, stando anche al nome, è il fatto che utilizzi diversi kernel contemporaneamente. E ogni CPU fisica fa girare un kernel che poi regge uno specifico chip piuttosto che una specifica scheda grafica, periferica PCI e quant'altro. La cosa interessante, però, almeno stando a quello che ho letto su linuxhack.com, pare più una distribuzione per diciamo server o comunque installazioni hardware particolari, piuttosto che invece è un computer da casa, lasciamo perdere i portatili. E cambiamo decisamente argomento. Foronix ci dice che LLVM è arrivata alla versione 23.1. Se voi siete ignoranti come sottoscritto, sappiate che LLVM è una delle infrastrutture di compilazione open source più importanti utilizzate nel mondo dell'ecosistema tecnologico odierno. E quindi è un qualcosa, un framework, un motore molto importante, e tra i vari utilizzi possiamo elencare che viene utilizzato dal compilatore Clang per tradurre il codice in C e C++, ed è quello che sta dietro le prestazioni di moltissimi driver grafici open source, e inoltre viene sfruttato a linguaggi moderni come Rust, Swift e Julia, che non conosco. A quanto pare i miglioramenti sono tanti e talmente palpabili che ci sono miglioramenti di prestazione almeno per quanto riguarda questi ambiti. Poi, se volete leggere di più, andate su Foronix perché io qui mi fermo. E andiamo invece in Nord Africa, per la precisione, confini con l'Europa. E voi mi dite: ma che sei un'agenzia di viaggio o che? Ebbene no, dobbiamo parlare un attimo dei fatti di Ceuta o Ceuta, non saprei, di qualche tempo fa, e della vicenda che ha visto coinvolti gli emigranti, come si chiamano, tra Marocco e Spagna, perché è emerso un terzo attore, nello specifico un gruppo di hacker algerini, un collettivo chiamato Jabarut, e a quanto pare la vicenda è pesantemente geopolitica, ne parla l'inchiesta.it. E sappiate che a quanto pare questo collettivo ha rivelato i nomi di 70.000 presunti agenti dei servizi segreti marocchini e minaccia di rivelare altri segreti marocchini, tra cui il hackeraggio, sì, chiamiamolo così, condotto con Pegasus ai danni di Sanchez, che è il primo ministro spagnolo. E noi siamo in attesa di nuove rivelazioni sul fatto, e poi se le dovessi incocciare vi farò sapere. A proposito di gruppi hacker, sappiate che l'amministrazione americana ha dichiarato fuorilegge, terrorista, un collettivo italiano chiamato Autistici Inventati, perché fornirebbe infrastrutture informatiche a gruppi di estrema sinistra, antagonisti e quant'altro. Se volete approfondire, andate su inchiesta.it e soprattutto riflettete.
0: Una delle distribuzioni più particolari che sono uscite ultimamente è sicuramente questa che si chiama Vanilla OS 3 Reunion. Questa è una distribuzione che è stata creata appunto da Mirko Brombin, che tra l'altro è molto conosciuto dal punto di vista proprio delle attività di sviluppatori nell'ambito Linux e open source, ed è una distribuzione che ha molte particolarità. Prima di tutto c'è il concetto di immutabilità. Immutabilità in quanto le parti fondamentali del relativo sistema sono in lettura. E secondo, questo tipo di distribuzione è una distribuzione che ha come obiettivo il fatto di fare girare altre piattaforme, anche software di altre distribuzioni. Anche altre macchine, se non sbaglio, macchine definiamole così nell'ambito di un container. Infatti ci sono due software importantissimi. Uno è Abirut, che si incorpora nell'ambito degli aggiornamenti, che sono automatici e immutabili, e dall'altro invece abbiamo il software APX, che è proprio il lavoro dello sviluppatore, che fa sì che si possano creare degli ambienti isolati per qualunque tipo di distribuzione che vengono creati all'interno di Vanilla OS, che praticamente funziona come se fosse una scatola. Questa distribuzione in realtà inizialmente era una distribuzione basata su Fedora, invece adesso con le ultime modifiche si è passati ovviamente senza ovviamente, si è passati nella versione Reunion alla versione Debian, quindi è basata sulla Debian. Altra particolarità di questa distribuzione è che adesso supporta anche l'architettura ARM64, quindi dentro in questo tipo di situazione ci va a finire, per esempio, anche il Raspberry. Poi bisognerebbe pure dire che adesso, con i costi che ci sono, comprarsi un Raspberry secondo me non ne vale nemmeno tanto la pena. Però, per chi l'ha già fatto negli anni precedenti, è sicuramente una possibilità. Oltre a questo, con il supporto di ARM 64 e con con il supporto quindi di immagini che sono dedicate appunto ISO dedicate ARM 64, c'è la possibilità di utilizzare il kernel Linux 7.1.3 e GNOME 50. Ovviamente qui il discorso è molto molto ampio, nel senso che tutto viene visto nell'ambito di due o tre software che girano all'interno di questa distribuzione, quindi secondo me non è nemmeno consigliabile a un utente alle prime armi di provare questa distro. Magari invece chi è interessato a questo tipo di argomento può farlo. Come al solito, io, anche se non sono interessato, cioè non è che non sono interessato, non seguo bene questo tipo di argomento, ho fatto invece l'installazione, dato che io insomma lo faccio anche per una questione di curiosità. In principio di Linux è just for fun, molti appunto sanno questo. E ho fatto la penna USB con diciamo un software Ventoy, quindi non ho utilizzato Balenetcher, l'ho fatto apposta per vedere se Ventoy appunto supportava, e lo supporta senza nessun tipo di problema. Ho proceduto all'installazione, quindi c'è proprio il software che parte, subito c'è la possibilità di installare, di scegliere la relativa lingua, la relativa tastiera, la relativa data e giorno. E quindi ovviamente bisogna andarvi a dire dove deve essere installato. Ovviamente, considerato la distribuzione e considerato il fatto che questa distribuzione ha degli obiettivi specifici, secondo me bisogna dargli l'intero SSD. Poi ovviamente si può decidere o meno di fare la criptazione del relativo tipo di disco, e quindi si deve dare un nome al relativo dispositivo e quindi creare il relativo utente con la password. Alla fine ci ritroviamo una Debian, poche parole, però completamente diversa, nel senso che gli obiettivi sono completamente diversi, con due o tre software che sono appunto determinanti. Come ho detto prima, e come ripeto, un software che sicuramente è importante è APX, che poi sarebbe il software studiato proprio per Vanilla OS. Diciamo APX nella sua versione 2 è un software che viene molto bene presentato nell'ambito dello stesso sito, dello stesso blog. Quindi vengono riportati tutti i casi del suo utilizzo. Il fatto che ci sia una GUI favorisce molto la possibilità di utilizzo di questo tipo di software, che, ripeto, è alla base di tutto il lavoro da parte della distribuzione. Ovviamente è un gestore, definiamolo così, di pacchetti, ovviamente creato ad hoc per l'occasione, ed è un gestore che ben si integra, per esempio, con la tipica gestione attraverso APT dei pacchetti che provengono appunto dal mondo Debian. Io, tra l'altro, ho provato a fare l'aggiornamento, ho provato a installare dei pacchetti con APT, non ho avuto nessun tipo di problema, quindi vuol dire che non ci sono proprio scontri, che a volte si verificano con pacchetti che provengono da repository diversi, quindi vuol dire che funziona bene. Tra l'altro, quindi dà la possibilità proprio di creare degli ambienti poi integrati con il sistema di Vanilla OS, in modo che si può, tra l'altro, anche utilizzare il gestore di pacchetti che ognuno di noi decide di avere. È una distro sicuramente particolare, trovate su vanillaos.org tutto, quello che è sicuramente molto meglio e di più di quello che io dico, e ha, come ho detto, un pubblico tecnico, però è anche vero che è una distribuzione ben fatta, c'è un lavoro alle spalle anche abbastanza grosso, e sicuramente ne sentiremo parlare. Tra parentesi, c'è anche da ricordare che questa ISO di solito si trova su distrowatch.com, Però nel momento in cui sto registrando questa puntata, distrowatch.com non è raggiungibile, almeno attraverso Firefox. Può darsi pure che sia un problema di Firefox, perché ho notato, per esempio, che se si apre tipo Feedly, dove io ho i vari repository RSS, mi vengono evidenziati proprio anche le distribuzioni, però se ci clicco sopra non si apre, quindi vuol dire che DistroWatch sta avendo dei problemi, magari sono di natura server. E comunque, diciamo che vi ricordo che se volete provare qualcosa di molto particolare, se vi piace questo tipo di argomento, vanillaos.org potrebbe essere un ottimo obiettivo e potete andare a scaricare la nuova versione appunto di Vanilla OS.
1: Cambiamo decisamente argomento, andiamo dall'altro lato dell'Atlantico perché Meta, a quanto pare, ha transato in tribunale per quanto riguarda la social addiction e la dipendenza da social media, pagando un 18 miliardi immagino alle vittime e accettando di fare alcune modifiche di non eccessivo peso al funzionamento di Facebook e dintorni. Oh, poi vi segnalo che è uscita la nuova versione di OpenSSL, nello specifico la 4.02, con importanti aggiornamenti di sicurezza e quant'altri. Nota bene, un 5-6 anni fa, ricordiamoci lo scandalo dei tunnel SSH porosi, chiamiamo così, però, chiamiamoli così. Però, per chi volesse approfondire, in questo caso rimando a 925linux.com. Oh, poi parliamo di nuove mode e tendenze, caro Attilio, perché so che interessa a te. Io non l'ho letto questo articolo, però mi limito a leggervi il titolo e l'occhiello di un articolo dell'inchiesta. In Corea del Sud la simulazione dello shopping diventa essa stessa lo shopping, dopamina vendesi. In Corea del Sud sta diffondendosi tra i giovani l'uso di Dopamine Sites, piattaforme che simulano app di e-commerce e di food delivery, come Food Never Comes, Dopamine e Damned Award, penso si pronunci così, senza effettuare ordini reali. Queste app replicano l'intero processo di acquisto e tracciamento per stimolare il rilascio di dopamina, fungendo da sostituto digitale per l'ansia, la noia e il burnout. L'obiettivo è soddisfare il desiderio di acquisto e fornire un reset mentale immediato, paragonabile al doom scrolling o ai mukbang senza costi economici. Non ho idea di che cosa siano. Gli esperti avvertono che, sebbene l'ormone non sia dannoso in sé, tali comportamenti possono diventare problematici se sostituiscono le interazioni sociali reali e le attività quotidiane normali. Oh, poi ne approfitto per ricordarvi che Linux, 7-8 giorni fa, ha compiuto 35 anni. E per tutti gli auguri del caso, andate su 925linux.com.
0: E siamo giunti alla termine della puntata di Radio Linux, che va in onda come ogni sabato alle ore 12:30, naturalmente su Radio Start. Poi c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10:30, c'è la versione podcast disponibile sul sito della web radio radiostart.it e ovviamente c'è una versione video che esce entro le 16, quindi di ogni sabato, sia su peertube.1 e anche ovviamente su YouTube. Basta scrivere Radio Linux e quindi mettere la relativa data a fianco e vi verrà fuori la relativa puntata con le immagini screenshot di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato nell'ambito della stessa puntata. Ovviamente poi le nostre diciamo idee sul programma escono fuori anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Se ci volete seguire per quello che noi facciamo come Radio Linux e non solo, su Mastodon.1 c'è appunto Radio Linux e anche su livello segreto. Quindi Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento la prossima settimana, al prossimo sabato, per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale a 360 gradi. Cominciamo con questa eccezionale collaborazione tra l'inglese Evan Parker e l'americano John Zorn. Those Landings esce in compact disc per l'etichetta di Zorn Zadig. Il brano che ho scelto è Whispering.

Rimaniamo sempre nel genere dell'avanguardia dell'improvvisazione con la collaborazione tra l'australiano Oren Ambarci insieme agli svedesi Christer Botten, Johan Bertling e Andreas Werlin. Serpentine esce in vinile per l'etichetta svedese Black Truffle. Facciamo girare il brano dal titolo Antigorit.

da Seattle Lusine. Melting Days esce in long plane per l'etichetta americana Ghostly International. Facciamo girare Sightline.

Andiamo in Polonia con Sundial Aeon, Stillness of Terrains, CD pubblicato dall'etichetta inglese Epsol Digital. Ascoltiamo il brano dal titolo Below Invisible Surface, Yage Remix.

da New York Keishira. She is Life, 6 files pubblicati dall'etichetta di Berlino Jutman Records. Ascoltiamo She Dub.

Andiamo in Inghilterra con 3WA, Phyrexian Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Stoke-on-Trent, Infernal Sounds. Ho scelto Multiple Personalities.

andiamo in Nuova Zelanda con Maki Update. Arcades in Clubs, 5 files pubblicati dall'etichetta di Christchurch, Deep Dark and Dangerous. Questa è Arcades in Clubs.

Torniamo in Inghilterra con Prove, You Snake Extended Play, 12 pollici in edizione limitata, 100 copie per l'etichetta inglese Foundation Audio. Facciamo girare Diff

Brats and Motus. Arena Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Londra Deep Medi Music. Ho scelto Swiper.

andiamo in Giappone con Kakeru. Sentiment Series volume 17 remixed. 6 files pubblicati dall'etichetta di Monaco Shao Cuts. Il brano che ho scelto è Hopper Chiulai Remix.

torniamo in Gran Bretagna con Oslwanger Honey Tangerine 12 pollici in edizione limitata 100 copie per l'etichetta di Istanbul OAT. Facciamo girare Tulpa 9.

dall'Inghilterra la nuova collaborazione tra Jawoball con il figlio Tian Kai, Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook, CD pubblicato dall'etichetta inglese 30 Hertz Records. Questa è Strawberry Fields Forever.

Andiamo in Giamaica con il nuovo album di Buju Banton, Tutu Bad, 13 files pubblicati dall'etichetta di New York VB Records. Questa è Wild Woman featuring DJ Khaled.

andiamo in California con Chelsea Wolf. The Dark è il nuovo album che esce in CD, LP e Files per l'etichetta di Los Angeles Loma Vista Recordings. Il brano che ho scelto è City.

andiamo in India con Extendia, Before It Dissolves, tre files pubblicati dall'etichetta russa Oshilowl. Il brano che ho scelto è Suspended Memories.

Dub Techno V-Dub 14, compilation di 10 files pubblicata dall'etichetta britannica Undertrend Records. Ho scelto il brano di Andrew Vid dal titolo Science and Dust.

da Berlino Marco Bruno. Seeker 7 pollici stampato in edizione limitata solo 10 copie dalla berlinese Fides Records. Dal lato A, Seeker.

questa nuova collaborazione tra Phil Kieran e Jordan Nocturne. Going Home e Not Quiet, due files pubblicati dalla Phil Kieran Recordings. Ho scelto Not Quiet.

andiamo in Ucraina con Deep Drum, J'aimais vous, tre files pubblicati dall'etichetta ucraina Nebel Raum Records. Questo è l'original mix.

nuova collaborazione tra il canadese Tiga con il tedesco Boys Noise. Hot Wife Remixes, tre files pubblicati dall'etichetta di Montreal Secret City Records. Ascoltiamo l'original version.

torniamo in Germania con torniamo in Russia con Chain Selector. Chain Selector number 4, tre files pubblicati dalla Chain Selector. Ho scelto Noise.

E adesso torniamo in Germania con Robag Vrume. Fumaxon, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Francoforte Cocoon Recordings. Facciamo girare l'original mix

torna il duo inglese Groove Armada con questo nuovo 12 pollici dal titolo Body Action, pubblicato dall'etichetta inglese Shall Not Fade. Facciamo girare Gangster Girl.

da Lipsia Mark De Puls. Focus Focus, tre files pubblicati dall'etichetta di Valencia Syncopat. Ho scelto Mirror Mirror

andiamo in Spagna con Eduardo de la Calle. Synthetic Collapse, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta belga Corrente. Facciamo girare Subverse.

Torniamo in Inghilterra con Tom Place, Lost You, quattro files pubblicati dall'etichetta di Wrexham, Crazed Behavior. Ascoltiamo Talk to Me.

Torniamo a New York con Black Marble. Life in Small Spaces esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta americana Sacred Bones Records. Ascoltiamo Jim Carroll New Year.

andiamo in Sudafrica con Dilemma, Hands Up Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta slovacca Zoo Bass Records. Questa è Bassline.

0: I like Civilization. It's generic, but cool. I'm in the supermarket. This is where I buy my food. When I get home,
1: ultimo brano per questa puntata di Failander dall'Inghilterra, Clark, Entity Stims, 6 files pubblicati dalla Throttle Records. Questa è Cosmish Supermarket. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start sounds like fun.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde, spiare tra gli scogli.

0: Showbizer.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: How do you start?
1: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: parla, grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

mi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big Girl con quella giacca in pelle. World. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: but I'm here when I disappear.
1: Sir Randa.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

ci difendiamo dalle nostre nottate un po' psicosomatiche. E da che cosa siamo stati masticati?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

wrong place at the wrong time. Hatred is a curse. It

Benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Benvenuti alla puntata numero 413 di Clocks and Clocks. Siamo su Radio Start, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi parleremo e faremo ascoltare dei pezzi nati proprio dalla combinazione di esperienze molto diverse, ma questa è proprio la natura di questo programma e poi la natura dei compositori che scegliamo. Come le possibilità della tecnologia e delle poetiche diverse riescono a combinarsi per dare modo alla musica e alle esperienze di dare dei frutti, dei pezzi, in questo caso delle song, delle composizioni con la loro complessità e i loro intrecci poetici. Dunque iniziamo subito a parlare di Kenneth James Gibson. È un musicista prolifico, versatile, musicista, compositore, produttore, discografico e anche cantautore canadese, cresciuto a El Paso in Texas e da molto tempo è attivo a Los Angeles. È conosciuto proprio per questa sua caratteristica di spaziare tra i generi totalmente differenti. È proprio quello di cui stavamo parlando. Infatti Kenneth James Gibson è attivo sulla musica ambient, la minimal techno,

nel video che si può trovare anche su YouTube. E, è un film girato da Douglas J. McCarthy ed Hudson McCarthy III. E, questo pezzo risale al 2018, ma è veramente interessante la combinazione degli elementi e delle poetiche di cui vi abbiamo parlato. Buon ascolto con Kenneth James Gibson.

Avete ascoltato di Kenneth James Gibson, Far From Home, che è una song, come abbiamo detto, una song dove vengono calati all'interno poetiche diverse, filtri diversi. Quindi questo produttore, cantante, compositore, perché poi sono figure che noi ritroviamo spesso all'interno della musica contemporanea in Nord Europa, dove il compositore è chiamato a fare varie cose, anche il produttore, anche usare la voce, anche fare poi strumentista, per esempio. Quindi la figura del solo compositore che è lì, che concepisce, che pure esiste, ce ne sono tantissimi ovviamente, ma esiste anche invece questa figura che può essere non un'alternativa, ma un'altra possibilità di questa ricchezza contemporanea. Bene, ora ascolteremo invece, passeremo a un altro compositore. Totalmente diverso per certi aspetti, ma con un legame e un legame con la sperimentazione molto forte, anche un legame con una ricerca, diciamo così, tra virgolette, spirituale, che in un certo senso la musica contemporanea si è allontanata diciamo, si è allontanata per accogliere di più un concetto filosofico legato alla formula, alla riuscita della formula, che non garantisce mai la bellezza di un pezzo, almeno questo è il mio parere. Stiamo parlando comunque di Jonathan Harvey. Jonathan Harvey è stato un grande compositore, nato nel 1939 e scomparso nel 2012, uno dei pionieri della musica elettronica, ed ha collaborato per molto tempo con l'IRCAM di Parigi. Lo stile spazia dalla musica corale a quella orchestrale, e questo pezzo che ascolteremo oggi è un pezzo storico, è un pezzo legato a un senso del ritmo e a una sperimentazione, diciamo così, tra virgolette, umanistica. Speakings si chiama, è un pezzo per grande orchestra ed elettronica. Quindi la concezione è sempre quella della musica elettroacustica, scritto tra il 2007 e il 2008. E questo pezzo è un pezzo storicizzato e molto importante. Dura quasi mezz'ora ed è veramente un percorso legato proprio al senso della parola, per questo Speakings, al senso della parola, al ritmo. Sembra quasi una confessione di qualcuno, un racconto di qualcuno che ci racconta, ci descrive un'esperienza intima, profonda. Tutto questo legato appunto a una scrittura potente, una scrittura appunto per orchestra, dove l'orchestra dialoga ed è insieme ai suoni dell'elettronica. È divisa in tre parti, naturalmente noi ascolteremo tutto senza soluzione di continuità, la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Jan Volkoff. Buon ascolto, Jonathan Harvey, Speakings.

Avete ascoltato di Jonathan Harvey, Speakings, composizione per grande orchestra ed elettronica, composta tra il 2007 e il 2008. Ricordiamo anche che Jonathan Harvey, questo straordinario compositore, è stato anche sceneggiatore, scrittore, e per questo probabilmente il suo legame con la parola, con il racconto, con la descrizione, viene fuori in questo meraviglioso pezzo che avete appena ascoltato ed è fa parte della storia della musica, l'incedere proprio dell'orchestra, il ritmo della parola è proprio calato dentro ed è la concezione, la struttura, l'ossatura di questo pezzo. La BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Jan Volkov, erano gli esecutori di questo Speakings di Jonathan Harvey. Bene, adesso andremo ad ascoltare un altro compositore, uno dei padri della musica contemporanea, uno dei padri dello spettralismo. Ha fatto una ricerca legata al timbro davvero incredibile, ma la concezione di Gérard Griset per i pezzi è davvero una grande perdita perché è scomparso prematuramente, ma aveva già prodotto delle composizioni fondamentali, e tra queste c'è proprio quello che ascolteremo oggi, Le Temps et l'Écume, quindi tradotto è il tempo e la schiuma, scritto tra il 1988 e 89. Questi pezzi, Gérard Griset è stato veramente ed è tuttora un protagonista della musica contemporanea, è stato concepito per quattro percussionisti, scusate, due sintetizzatori e orchestra da camera. Anche qui la fusione e l'idea della percussione che compenetra e dà quel senso del suono che a volte è indefinibile, perché la percussione ha una identità mutante, no? E lo stesso i sintetizzatori e l'orchestra da camera. Quindi anche qui abbiamo un'idea di ibridazione in un certo senso e anche uno slancio verso l'innovazione. Tenete conto che questi pezzi, nati alla fine degli anni Ottanta, hanno davvero, come dire, dominato la scena della musica contemporanea e hanno fatto sì che intere generazioni, successivamente a queste esperienze compositive, hanno fatto i conti con Gérard Griset, cioè in un percorso compositivo. E affrontare e studiare, analizzare le composizioni di Gérard Griset è assolutamente indispensabile, ma è ineludibile, come dire, si passa da qui. Bene, Le Temps et l'Écume, quattro percussionisti, due sintetizzatori e orchestra da camera. Noi abbiamo l'ensemble S, Paolo Alvarez, Benjamin Kohler, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Emilio Pomarico. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Gérard Griset Les Temps et l'Écume, composizione scritta tra il 1988 e 89 per quattro percussionisti, due sintetizzatori e orchestra da camera. Ad eseguirlo era l'ensemble S, Paulo Alvarez, Benjamin Kobler e i due esecutori, questi ai sintetizzatori e l'ensemble S alle percussioni, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Emilio Pomarico. Bene, ora chiudiamo questa puntata con un'altra composizione di

Kenneth James Gibson. Abbiamo aperto la puntata con questo compositore che mischia l'ambient, la techno e la pop music in maniera convincente. Chiudiamo con Kenneth James Gibson. Eppure il Semi-Silent Upon You, questo è il pezzo che ascolteremo. Versato su di te in modo quasi silenzioso, potrebbe essere la traduzione, e vede nel video la stilista e designer Violetta Villacorta, perdonatemi. Questa figura non è casuale, non è qui per come attrice, è soltanto protagonista del video, ma nel video che mostra Kenneth James Gibson, la Dreamer, così viene descritta. Intanto il video è edito e diretto dallo stesso compositore insieme a Kelly Johnston Gibson. Dreamer, che è protagonista, in realtà è una stilista che si occupa di eco fashion, qualcosa del genere. È un movimento abbastanza storicizzato, non nuovo, ma può apparire nuovo, che lega l'estetica ecologista a delle forme visive e anche comportamentali per quanto riguarda proprio la moda, ed è legata alle storie dell'Amazzonia, alle problematiche dell'Amazzonia. Comunque, il pezzo anche qui è un ambient molto ricercato, è un pezzo che dura 8 minuti circa, e quindi buon ascolto con Kenneth James Gibson.

Avete ascoltato di Kenneth James Gibson, Pearl Sam Silent Upon You, che è una song come all'inizio, quindi abbiamo finito con una forma specchio, un pezzo che si lega molto all'ambiente, a quel tipo di minimalismo molto ricercato e spirituale, se vogliamo. Dunque, abbiamo chiuso questa puntata con questo pezzo di Kenneth James Gibson e abbiamo iniziato con questo stesso compositore. Poi abbiamo ascoltato Jonathan Harvey con il pezzo storicizzato Speakings e poi abbiamo ascoltato un altro pezzo fondamentale della storia della musica contemporanea, Gerard Grise, con Le Temps et l'Écume. E un pezzo molto interessante e si tratta sempre di musica elettroacustica e tutto ciò che si muove all'interno di questa puntata è legata proprio a questa estetica. Come vedete, le poetiche lo dimostriamo ogni volta, questa è la puntata 413esima, e ogni volta dimostriamo quanto la musica contemporanea in questi anni sia ricca e quanto si siano percorse e si stiano percorrendo tante altre strade, tutte differenti, tutte molto affascinanti, diverse e con tantissimi suoni e idee da raccogliere e poi poter fare un'esperienza d'ascolto. Bene, io al microfono, Stefano Taglietti, alla regia, Chicco Giraldi. E con questa 413esima puntata chiudiamo e vi auguriamo la buonanotte. Ci risentiremo come sempre lunedì alle 22:45, sempre su Radio Start e con i nostri podcast tutti sul sito dopo il mercoledì, dove va in onda la replica di ogni puntata alle 12:30. Dopodiché sono scaricabili sul sito www.radiostart.it. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto. Ciao.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara un volume importante per decine delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

Italia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

radio nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.